0: Ya kata kata. Hai, aja wako dia. Brother, come
1: here. Don't make out.
2: Mati.
0: Hai,
2: Misro.
0: Misi Misro aja.
2: Misro, brother, come Misro.
0: Abi, wanya mi wama. Wanya mi wama. Sami, wanya mi wama. Adi ani na. Hey, yeah, yeah. Me ni dia ufa.